americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ed è messo cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scarpetti, il jeans largo, un cavallo scito, ma tutta qua alla russola, ma che cazzo è quello che mi fa, dite con questo microfono, si passa, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticamo, ma dici, affaticamo, mannaggia, capatore, mannaggia.